0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: Ehi là!
3: Ciao amore, ma dove sei?
2: In macchina.
3: Da solo?
2: No, no, sono con due donne.
3: Che cosa? Hai detto in macchina con due donne?
4: Ma tranquilla, siamo noi.
5: Le donne al volante.
6: Donne al volante, da lunedì al venerdì, dalle 17 alle 20, solo su Radio Number One.
7: Tutta la musica che cerchi,

0: Radio Number One, un minuto alle 4. Lasciate il mondo dietro di voi
1: e fatevi trasportare dalla musica.
0: Scoprite insieme a noi nuovi ritmi e melodie.
1: Questo è Number One Nights,
0: il suono della notte su Radio Number One.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: Tolle è arrivato al bar.
3: Sì, sì, ma dov'è il signor Gabbro?
4: Sono qui, non mi vede?
3: Ma perché si è ficcato là dietro? E le novità del locale?
4: Le stavo appunto cercando.
3: Ma si ricorda almeno dove le ha messe?
5: Sono la nuova barista.
3: Ancora lei?
4: Ah, io non so nulla,
6: Non mi meraviglia, mio sire.
3: Capito, quindi anche quest'anno non si mangia.
7: Però si poteva far meglio.
8: Happy Hour, da lunedì al venerdì, dalle 20 alle 22, solo su Radio Number One.
9: Tutta la musica che cerchi, ecco.

0: radio number one.
1: Iscriviti al canale WhatsApp di Radio Number One.
0: Resta sempre aggiornato in tempo reale su tutte le iniziative, i giochi e gli ospiti.
1: Un filo diretto con la tua radio preferita. Scopri come iscriverti al nostro canale WhatsApp su radionumberone.it.
2: WhatsApp.
0: Tutta la musica che cerchi è qui.

normale, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: Ma sono matta io. Ma sono matta.
1: Radio Number One.
2: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Di quello che vogliamo davvero.
3: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.

0: ne manca un minuto alle 7. Buongiorno.
1: Ascolta i podcast di Radio Number One.
2: Tutte le interviste, i programmi e molto altro.
1: Scopri tutti i nostri podcast su radionumberone.it.
3: It's the weekend!
2: Weekend Number One. It's the
4: Eccoci qui, buongiorno, buona domenica a tutti da Manuela Doriani. Siamo noi, siamo tornati come ogni domenica mattina alle 7, la famigliolina della domenica mattina. Quelli che si svegliano alle 7 anche se magari non ne avrebbero motivo, no? Nel senso che immagino che ci siano tra di voi alcune persone che magari devono andare a lavorare, devono lavorare come me questa mattina, e delle altre persone che magari invece hanno questa sveglia ormai in automatico, eppure la domenica che potrebbero dormire un po' di più non gliela fanno. Non vi preoccupate, insomma il bel pensiero è che magari uno può anche pensare di tornare a dormire, se non lavora può anche pensare di tornare a dormire, che ne so, tra un'oretta, dopo pranzo, nel pomeriggio, si può fare quello che si vuole se si ha la giornata libera, e ovviamente se si lavora questo non è possibile. Comunque, in tutto ciò noi trascorreremo 3 ore insieme. Io sono molto felice di farlo insieme a voi, chiacchierando di un sacco di cose, ascoltando soprattutto un sacco di bella musica, quella di Radio Number One, che comincia con Moving to the Sun, Usual
3: The Weekend.

Un DJ francese molto molto bravo, magari noi abbiamo avuto modo di conoscerlo perché insomma non siamo proprio una radio che trasmette musica da discoteca, diciamo musica da club. Per la prima volta con questa canzone parlo di Hujol, ovviamente con Moving to the Sun, però diciamo che di cose belle ne ha fatte, ne ha fatte a livello discografico, a livello di remix, di produzioni, ma anche di serate nei locali più prestigiosi e nei festival più prestigiosi in giro per il mondo. Io che sono un'eterna teenager e che seguo molto quel mondo lì perché mi piace moltissimo la musica elettronica, devo dire che lo conosco e lo amo moltissimo. Non sono mai riuscita ad andarlo a vedere, però purtroppo c'è sempre tempo, per tutto c'è tempo anche

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Ancora buongiorno da Emanuela Doriani. Buongiorno, buona domenica a tutti. Siamo in super relax, nonostante appunto la sveglia suoni molto presto anche la domenica mattina. Ce la scialliamo, come si suol dire, in queste tre ore che passiamo insieme su Radio Number One, la nostra porzioncina di Weekend Number One. Angelina Mango insieme a Marco Mengoni, una coppia che speriamo insomma non si limiti solo a questa canzone che ci hanno regalato e che ascoltiamo ormai da qualche mese, ma insomma speriamo che sia l'inizio magari, ecco, non dico di un percorso sempre insieme, però di altre collaborazioni in futuro, perché sono due voci ma anche due personaggi che mi piacciono veramente tanto. Tra l'altro, al di là proprio della cosa del talento artistico e del fatto che le due voci e i due personaggi stiano così bene insieme, mi sembrano anche, mi danno l'idea, così vedendoli e seguendoli anche tutte e due sui social, di due brave persone, cioè di due bravi ragazzi, sì, quelli che magari li porti ai genitori dicendo: questa è la mia fidanzata, questo è il mio fidanzato, sono contento, mi dici guarda che bravo ragazzo che ho trovato, guarda che brava ragazza che mi ha portato, e non lo so, mi danno quell'idea lì. Poi magari non è vero, però non lo so, hanno due belle facce pulite e degli occhi buoni, mettiamola così, questa è la mia impressione. Allora, siamo insieme fino alle 10. Tra poco parleremo di una cosa che fanno in Inghilterra, secondo me molto bella, per cercare di di smuovere, di esortare, di invogliare le persone a muoversi, a fare movimento, perché fa bene, cioè al di là della forma fisica, cioè del farlo magari per dimagrire, che fa proprio bene sotto tanti punti di vista, fare sport, muoversi, camminare, andare a correre, non so, ecco, insomma fare del movimento. E hanno trovato un escamotage, ecco, per far alzare il sederino d'oro degli inglesi. Hanno trovato un escamotage, secondo me molto efficace, che sta funzionando molto bene. Ne parliamo tra poco.

0: Radio Number One, ancora buongiorno, buenos dias, in diretta dalla Palmas de Gran Canaria, come ogni giorno insieme a Manuela Doriani fino alle 10, alle 9 qui, perché abbiamo un fuso orario che riporta indietro di un'oretta, mettiamola così. Infatti ogni tanto mi sbaglio, ogni tanto quando dolora non mi rendo conto che sto dando un'altra ora e spavento le persone che dicono: ma come? No, mi sono alzato prima, stamattina ho sbagliato a impostare la sveglia. No, no, no, no, sono io che vivo in un altro pianeta. Tra poco con The Bowser Magnetic.
1: Weekend number one.
2: The Weekend.
3: Ehi là.
4: Ciao amore, ma dove sei?
3: In macchina.
4: Da solo?
3: No, no, sono con due donne.
4: Che cosa? Hai detto in macchina con due donne?
5: Ma tranquilla, siamo noi.
6: Le donne al volante.
7: Lunedì al venerdì dalle 17 alle 20 solo su Radio Number One.
8: Tutta la musica che cerchi è qui.

musica da sentire insieme nel nostro weekend number one, proprio nella giornata di Radio Number One in generale, non solo il weekend, anche durante la settimana. Insomma, diciamo che non ci facciamo mai mancare pezzi belli come questa Magnetic che abbiamo ascoltato di The Bowser, per augurarvi ancora una volta buongiorno e buona domenica. Allora, come vi ho anticipato, NHS, credo di aver detto una cosa che non è quella, però NHS, NHS England, no, non è la domenica, a quest'ora non è cosa così fare la poliglotta, no, non si può fare. Allora, dicevo, NHS England lancia questa sfida dei 30 minuti al giorno per combattere la sedentarietà a suon di voucher. Ottimo modo per cercare di fare alzare dal divano gli inglesi che evidentemente sono un po' pigri. E il servizio sanitario inglese, che lancerà appunto il prossimo anno nel 2027 un progetto che si chiama Marathon Mouth, per Mouth è mese invece, per premiare chi cammina ogni giorno. Gli utenti tracceranno 30 minuti di camminata quotidiana tramite app per raggiungere la distanza di una maratona mensile. Questa campagna, che è sostenuta da parecchi enti, intende spronare, diciamo, quel quarto di popolazione adulta del tutto inattiva. Sono proprio, cioè, non c'hanno mai da fare niente gli inglesi, a parte sedersi e stapparsi una birra e guardare le partite o cose del genere. Quindi sconti, buoni, ricompenseranno i partecipanti per prevenire appunto delle patologie croniche legate appunto alla sedentarietà. Come dicevo prima, al di là delle persone che magari fanno un sacco di pasti al giorno per dimagrire, è proprio una cosa che fa bene anche per altri punti di vista, no? Insomma, ci sono parecchie complicazioni legate appunto alla sedentarietà. E quindi in Inghilterra stanno cercando di fare in modo che questa porzione di popolazione che proprio non ne vuole sapere di mollare la lattina di birra, di alzarsi e andare a fare una passeggiata, lo faccia con un voucher sconto per comprare qualcosa. Giustamente, no? Come al cane, capito? Che per abituarlo, per insegnargli a fare le cose, gli devi dare il premietto. Più o meno funziona così anche con noi. Il piano decennale punta anche a favorire la mobilità attiva dei bambini nel tragitto verso la scuola entro il 2035. Mi sembra una buona idea. Se magari, non lo so, il governo italiano non fa, o il Servizio Sanitario Nazionale Italiano non fa una cosa del genere, potremmo farla in autonomia. Ci sono delle app, tra l'altro, che funzionano più o meno nello stesso modo. Tra poco magari ve ne consiglio una.

number one, nel weekend number one parlavamo di escamotage per cercare di vincere la nostra pigrizia, per chi è pigro, per chi proprio non cammina, per chi proprio non ama fare sport, per chi praticamente il massimo dei chilometri che fa al giorno sono quelli dal divano al letto, dal letto al divano o dal divano alla scrivania, se lavora in casa, no? Magari anche in ufficio, dice, prendo la macchina. Dov'è il tuo ufficio? A 200 metri, prendo la macchina. Cioè, sì, ci sono delle persone così. Allora, in Inghilterra abbiamo detto appunto che hanno inventato questo escamotage che consiste in un'app dove praticamente se riesci a rispettare tutta una serie di obiettivi che ti sei prefissato e che hai comunicato appunto a quest'app, vinci dei voucher, hai insomma dei buoni sconto, delle ricompense in generale. Ci sono delle app che usano questo sistema e che sono secondo me molto valide. Io ne uso una che si chiama WeWord, non è una pubblicità perché è una cosa che io uso abitualmente per vedere quanti passi fa, per monitorare quanti passi faccio al giorno, e hai la possibilità di avere degli sconti perché ovviamente è molto molto usata in tutto il mondo, perché è nota a livello mondiale, è molto usata in tutto il mondo, quindi hanno molti sponsor e ti vedi delle pubblicità nell'arco quando la stai sfogliando, quando stai caricando i tuoi passi quotidiani, ti vedi delle pubblicità, guadagni dei word in base a quanto cammini, che poi puoi spendere, non lo so, in sconti nei negozi che più ti piacciono, quelli dove vai magari ad acquistare, a fare i tuoi acquisti abitualmente, o puoi anche convertirli in denaro. Ad esempio io tipo da 2 anni sto cercando di fare word per arrivare ad avere 20 euro, che vabbè è poca roba, però non lo so, per me è un traguardo, cioè io sono lì che sto aspettando, non ho preso buoni sconti, non ho preso niente, voglio i miei 20 euro, capito? E vabbè, insomma, però è un buon modo comunque per darsi una mossa, ben venga qualsiasi cosa pur di evitare di essere sedentari. Allora, WeWord, ricordatevelo se la volete scaricare, è gratuito ovviamente, è male sicuramente non fa. Arriva Olivia Dean su Radio Number One, questa è So Easy to Fall in Love. I could

0: Abbiamo un sacco di tempo insieme, come ogni domenica mattina, per chiacchierare di un sacco di cose. Tra poco, appena magari piano piano i nostri ascoltatori, lo zoccolo duro della domenica mattina di Radio Number One ci raggiunge, vi faccio anche una domanda. Secondo me la domandina che facciamo questa mattina è abbastanza divisiva, perché andiamo a toccare la cucina tradizionale italiana. Attenzione, potrebbe farvi arrabbiare moltissimo. Nel frattempo vi posso già anticipare che tra poco abbiamo una grande canzone di Radio Number One che ci porta indietro di 26 anni, perché era il 2000 quando... non ve lo dico.
1: Weekend Number One. Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Il viaggio di Francesco Panella tra i sapori italiani in giro per il mondo continua verso Oriente.
3: Gentili passeggeri, stiamo per atterrare dall'altra parte del mondo. Allacciate le cinture e preparate forchetta e coltello. La cucina italiana è più vicina del previsto.
4: Ma sarà come da tradizione?
5: Meglio andare ad assaggiare.
2: Non perdere la nuova appetitosa stagione di Little Big Italy. Ogni lunedì in prima serata sul 9.
6: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
7: Puoi dirlo forte.
6: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1.000.000 di euro.
7: Sì.
8: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
6: Scegli ora ING Business Banking.
9: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
10: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
11: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.

grandi canzoni di Radio Number One non mancano mai, ci sbloccano ricordi a volte, beh, più lontani, a volte sono talmente tanto indietro nel tempo che uno non se lo ricorda nemmeno perché era troppo piccolo o non era ancora nata. In questo caso nel 2000 era, io, almeno io ero nata, come, e me la ricordo benissimo questa canzone di Lenny Kravitz che si chiama Again, che abbiamo voluto regalarvi questa mattina per augurarvi ancora una volta buongiorno.

di cucina questa mattina. Attenzione, nel weekend number one, dai, si può già cominciare a pensare, non lo so, ad una matriciana, eh? O è troppo presto? Abbiamo ancora il sapore del cappuccino in bocca? Abbiamo ancora il sapore del cappuccino in bocca? Stiamo magari azzannando una brioche, una fetta di torta, un bel piatto di cornflakes con lo yogurt? Dipende dall'abitudine che ognuno di voi ha per la colazione. Però insomma, è di matriciana che vogliamo parlare, di una variazione che ha fatto questo chef, questo food writer in realtà americano, che si chiama Kevin Pang. Kevin Pang è rimasto folgorato dalla nostra matriciana, ha detto: mamma mia com'è buona, perché non cambiamo però un ingrediente, perché a me il guanciale non fa proprio impazzire, quindi che cosa ci metto? Ci metto il chorizo. Che schifo, io sono spagnola e amo il chorizo perché è un salame tipico spagnolo, però dentro la matriciana no ragazzi, non me la dovete toccare la matriciana, non me la dovete toccare. Allora, è stata presentata questa variazione della matriciana sui social ed è stata scatenata subito ovviamente la polemica dagli italiani, dalla parte italiana diciamo dei suoi follower, ma non solo. Il guanciale è sacro e non si tocca, anche perché sono due prodotti molto diversi. Allora, il guanciale è, come molti sanno, appunto ricavato dalla guancia del maiale e da qui il suo nome, mentre invece il chorizo, che è un prodotto tipico iberico, è un insaccato di carne suina che si condisce con aglio e un pimiento e una paprika spagnola, che appunto si colora di rosso e gli dà un gusto speziato molto particolare, sicuramente molto buono, ma non dentro la matriciana. E quindi no, bocciata l'idea, è bocciatissima. Lui la vende come una figata assoluta, invece in realtà non lo è. Ma c'è una domanda che vi voglio fare, ve la faccio

0: nostro weekend number one è volata, la nostra porzione del weekend number one. Ne abbiamo ancora due, tra poco tra poco mi parte il domandone. Mi parte il domandone.
1: Weekend number one. Tutta la musica che cerchi, ecco.

0: più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico City SUV More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: Radio Number One Notizie.
2: L'ultimo saluto a Emma Bonino da stamattina in Campidoglio, la camera ardente della storica leader radicale morta venerdì all'età di 78 anni. Martedì funerali di Stato in forma laica. Il governo ha esteso lo sconto sulle accise di 17 centesimi sul diesel fino al 17 settembre, al vaglio la proroga della misura con bonus per lavoratori e autotrasportatori. Sport Serie A, anticipi quarto turno, Genoa Frosinone 1-1, Blitz Cagliari 2-1 in casa Atalanta, Lazio Milan 2-2 con rimonta rossonera da 0-2. L'analisi di Rino Gattuso.
3: Abbiamo subito i loro cambi, il loro secondo tempo, la loro qualità e dispiace, e ci è andata anche bene, perché dopo due minuti pareggiare 2-2 siamo stati bravi a rimanere in partita e portare un punto a casa.
2: Tennis, Elena Rybakina, da domani numero uno del mondo, vince gli US Open battendo l'ex regina Sabalenka, stasera finale maschile Zverev Shelton. Esito a sorpresa la mostra del cinema di Venezia, Leone d'Oro al film danese Woman Unknown di Mai El Tuki. La Coppa Volpi, miglior attore a John Malkovich, miglior attrice Mathilde Arcel, protagonista della pellicola vincitrice. È tutto, a più tardi.

Si chiama Sorry, scusa, lo siento, ed è stata criticatissima questa canzone estiva che ci hanno regalato i Pinguini Tattici Nucleari. In realtà a me piace moltissimo, lo sai, quali fan, quel zoccolo duro. Avevo letto dei commenti abbastanza negativi, poi le motivazioni sinceramente non me le ricordo, però non lo so, a me ha messo un sacco di allegria ascoltarla ripetutamente durante il corso di quest'estate che piano piano ci stiamo lasciando alle spalle. Allora, siamo insieme fino alle 10, parliamo di un sacco di cose, ci buttiamo alle spalle il discorso cucina, abbiamo raccontato anche dei piccoli peccatucci dei nostri ascoltatori che si permettono di cambiare delle ricette storiche della storia della cucina italiana, aggiungendo o cambiando degli ingredienti. Tra poco invece andremo incontro ad una triste realtà: il costo della vita. Qual è secondo voi la città dove costa più caro vivere in Italia? Punto di domanda. Così, una domanda che vi faccio, datevi la risposta tra voi e voi. Tra poco ve lo dico e vi dico proprio anche tutto nei dettagli. Nel frattempo c'è Zoe West, questo è Control.

Days, la bella musica di Radio Number One con Chris the Surrounding. Mi piace Chris the Surrounding, mi piacerebbe chiamarmi Manu the Surrounding. E invece no, mi chiamo Manuela Doriani, sono con voi come ogni domenica tra le 7 e le 10 per parlare anche di costo della vita. Ammazzalo, quanto costa la vita, eh? Dove sono, quali sono le città italiane dove si spende di più in assoluto? Ve lo dico io, Milano è quella dove tutto costa di più. Ce lo dice un'indagine effettuata dal Codacons, dalla quale si evince che acquistare lo stesso paniere di beni alimentari e servizi a Milano, se lo compri spendi 693 euro, a Napoli 402, mazzalo, c'è una differenza di quasi 300 euro. Nel paniere ci sono 33 voci, di cui 20 prodotti alimentari, 13 servizi tra bar, parrucchieri, pizzerie, veterinari, dentisti, eccetera. Questo si intende per paniere. Dopo Milano troviamo Bolzano con un paniere di 652 euro, seguono Aosta e Bologna con poco più di 640. Al sud invece la vita costa meno, a Palermo siamo sui 464 euro, Catanzaro 474, ultima Napoli appunto con 402. Per acquistare solo alimenti come frutta, verdura, carne, pesce e altri generi alimentari, la spesa è sui 200 euro in 6 città. Milano, Bolzano, Trieste, Bologna, Genova, Firenze, a Bari, Palermo invece siamo sui 170. A Pescara ne occorrono solo 154, a Catanzaro 149 e a Napoli 140 euro. Quindi in buona sostanza mi sembra di capire che la città dove si vive meglio dal punto di vista degli acquisti, insomma del risparmio, è Napoli. Ci si potrebbe fare un pensierino, anche una bella

0: Ancora buongiorno e buona domenica a chi ci raggiunge piano piano, con calma calma. Non c'è la sveglia per molti la domenica mattina e quindi ci si può svegliare, rigirare nel letto, magari riaddormentarsi un'altra volta prima di tirarsi su e farsi il primo caffè della giornata. Facciamocelo insieme. Siamo insieme fino alle 10 su Radio Number One.
1: Weekend Number One.
2: The Weekend.
3: Donne, è arrivato al bar.
4: Sì, sì, ma dov'è il signor Gabbro?
5: Sono qui, non mi vede?
4: Ma perché si è ficcato là dietro? E le novità del locale?
5: Le stavo appunto cercando.
4: Ma si ricorda almeno dove le ha messe?
6: Sono la nuova barista.
4: Ancora lei?
5: Ah, io non so nulla, eh?
7: Non mi meraviglia, mio sire.
4: Capito, quindi anche quest'anno non si mangia.
8: Però si poteva far meglio.
1: Happy Hour, da lunedì al venerdì, dalle 20 alle 22, solo su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One Meteo.
1: Una buona giornata agli amici di Radio Number One da Clara Ventura di Trebi Meteo. Ci attende una domenica di bel tempo al centro-nord. L'alta pressione infatti sarà dominante e garantirà tempo stabile e in prevalenza assolato. I cieli saranno sereni o al più sarà possibile di tanto in tanto qualche nuvola di passaggio a ridosso dei rilievi ma con assenza di fenomeni. Clima gradevole con temperature massime diurne nella media del periodo che non supereranno i 26-28 gradi. Tutti i dettagli in merito sull'app di Trebi Meteo.

Si chiama Sunshine, un gran bel pezzo molto raffinato, molto di classe questo pezzo dei Jungle su Radio Number One nel Weekend Number One. Insieme alla Doriani fino alle 10 parliamo di maleducazione, maleducazione, i turisti maleducati, ce ne sono, se ne vedono da tutte le parti, che fanno cose, sì, non so, ce ne sono alcune che a me fanno veramente andare in bestia, tipo, non lo so, lasciare i posti sporchi, questa è una cosa, quando vedo tipo i mozziconi di sigarette sulla sabbia, sulla spiaggia, veramente mi viene sangue al cervello proprio, sì, sono cose proprio brutte, ma anche, insomma, persone magari rumorose, fastidiose. Da quanto emerge da una classifica dei turisti più educati al mondo, non ci siamo noi. Allora, veniamo alla classe, noi siamo ultimi, siamo i più maleducati. Sì, sì, è incredibile, italiano, italiani ovviamente. Allora, è vero che se le differenze culturali in viaggio sono tante, ci si può appunto innervosire, però ci sono appunto dei turisti che riescono a essere gentili sempre e comunque. Quali sono questi turisti? Allora, è bene premettere che questo studio è stato fatto da Safari Bookings, che è un portale specializzato in esperienze di viaggio, quindi gente che ha dei parametri specifici, hanno dei dati specifici, e quindi la classifica, diciamo, che è attendibile. I giapponesi hanno il primato assoluto, sono i più gentili in assoluto del mondo, non si arrabbiano mai, rispondono sempre bene, sono puliti, hanno dei toni educati, eccetera. Secondo posto in classifica i norvegesi, anche loro tranquilli, sempre gentili, non pretendono niente, tutto bene. Terza la Svizzera, i turisti svizzeri sono precisi nelle richieste, sempre in orario, mai polemici. Al quarto posto ci sono i canadesi, appena fuori dal podio troviamo gli americani, che sono i più generosi in assoluto in fatto di mance. Poi i tedeschi, i canadesi, che sono gentili e elargiscono anche loro grosse mance. E poi la classifica, niente, poi vabbè, lì ci fermiamo. Andiamo al fondo della classifica, fanno io di coda l'Italia, che è diventato uno di quei paesi più maleducati, appunto, siamo i primi al contrario. Non è bello tutto questo, dobbiamo cercare di essere più educati e più gentili.

Peggy Goo su Radio Number One con Woman. Oh, c'è del gossip su Peggy Goo, eh. Io non lo so, sì, anche faccio parte di quella categoria di persone che magari non si occupa molto di gossip, poco interessata, diciamo, a storie d'amore, cose, cioè. E d'estate invece magari mi d'estate magari qualcosina leggo. E Peggy Goo mi piace molto, quindi seguo anche le sue pagine social e sta con Bertini. Eh sì, si vociferava questa cosa qua, si vociferava, sembrava, erano uscite delle foto dove lui era in console, però lei sembrava non badargli molto, eccetera, eccetera, invece ci sono delle foto ufficiali, quindi c'è la storia, ci fu cosa, bella coppia, bene, bene, bene, buon per loro. Peggy Goo con Woman su Radio Number One, lascia spazio a Lady Gaga con Runaway. Walk.

0: Siamo arrivati quasi alla fine, piano piano, a piccoli passi alla fine del nostro weekend number one, della nostra porzione di weekend number one, e tra poco c'è una grande canzone. Oh, fammi un po' vedere, vi do una piccola, qualche piccola anticipazione, ma non vi svelo nulla. Torniamo indietro di un bel po', a sto giro proprio un grande classico della storia della musica, 1979, a tra poco.
1: Weekend number one.
2: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
3: Il viaggio di Francesco Panella tra i sapori italiani in giro per il mondo continua verso Oriente.
4: Gentili passeggeri, stiamo per atterrare dall'altra parte del mondo. Allacciate le cinture e preparate forchetta e coltello. La cucina italiana è più vicina del previsto.
5: Ma sarà come da tradizione?
6: Meglio andare ad assaggiare.
3: Non perdere la nuova appetitosa stagione di Little Big Italy. Ogni lunedì in prima serata sul 9.
7: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
8: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
9: Cosa fa Oscillo Cucinum?
10: Cosa fa Oscillo Cucinum?
9: Cosa fa Oscillo Cucinum?
11: Cosa fa Oscillo Cucinum?
10: Cosa fa Oscillo Cucinum?
11: Cosa fa Oscillo Cucinum? Chiedilo al tuo farmacista.
12: Oscillo Cucinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Cucinum, da Buaron.
13: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Quello che vogliamo davvero.
14: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.

Un regalone ci hanno fatto i nostri programmatori musicali per chiudere quasi in bellezza la nostra porzione di Weekend Number One. Sister Sledge era il 1979, We Lost in Music, una canzone che ancora dopo tanti anni ascoltata milioni e milioni di volte mi fa venire la pelle d'oca. Speriamo di avervi provocato lo stesso tipo di effetto ascoltandola. It's

musica che trascorriamo insieme tutte le domeniche. Praticamente iniziamo la giornata insieme, piano piano ci svegliamo, parliamo di cose, ce la raccontiamo, sentiamo musica, e lo facciamo tutte le domeniche tra le 7 e le 10 su Radio Number One.

0: abbiamo finito con questa bella canzone. Noi siamo arrivati alla fine della nostra porzione di Weekend Number One. Tra poco c'è la Virgi. Ciao Virgi, un bacio. Ci vediamo tra l'altro la prossima settimana, perché vengo lì, è una minaccia. Vengo in Italia e quindi non vedo l'ora di abbracciare anche un po' tutti i miei colleghi che non vedo praticamente mai. Dicevo, siamo arrivati alla fine. Io vi lascio con la Virgi, quindi in ottime mani per proseguire la giornata. Noi ci risentiamo domattina tra le 7 e le 10 con la combriccola di Radio Number One insieme a Sergio Sironi e Pat Romano. Ciao a tutti!
1: The Weeknd!
2: Tutta la musica che cerchi è qui!
3: You're my little thing, so I'll give a

0: soprattutto quando, sai, i gap sono così vicini, il degrado è sembrato molto elevato in prova libera. Però dai, speriamo di fare una buona partenza e magari di guadagnare la posizione, e se si riesce comunque ad andare davanti è un'altra gara.
1: Quarta e quinta alle Ferrari di Hamilton e Leclerc, semaforo verde alle 15, appuntamento alle 14 per il via alla MotoGP nel Gran Premio di San Marino, in pole Bezzecchi su Aprilia davanti a Marc Marquez su Ducati. Tennis, gli US Open hanno la loro nuova regina e Yelena Rybakina vittoriosa 6-4, 5-7, 6-2 nella finale contro Arina Sabalenka. Stasera finale maschile Zverev Shelton. Ed è tutto da Gerardo De Vivo.
2: All'S Lunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, l'ammorbidente Lenor 87 lavaggi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
3: Weekend number one.

telefonino, sentite qua, 393 444 0444, per dire, fare, raccontare tutto quello che volete. Abbiamo anche un club che possiamo definire quello dei lamentoni, dove si lamentano di oddio fa troppo caldo, oddio piove, oddio non ho voglia di farmi da mangiare, tutte lamentele che valgono, quindi insomma noi siamo qua anche per le cosiddette

parleremo di libri, perché ormai insomma è un tema molto delicato quello della lettura, perché sempre più persone scelgono ogni anno di leggere in maniera digitale, però diciamo che l'amore verso proprio il libro cartaceo, il libro da tenere in mano fisicamente, sfogliare le pagine e poi annusare.

Parlar d'amore, si chiama così la canzone che abbiamo sentito insieme, Radio Number One, 11 e 12 minuti, staccare il telefono, aprire un libro e condividere il silenzio con decine di sconosciuti. Allora, di cosa stiamo parlando? Di questo evento che sta prendendo sempre più piede nel mondo, diciamo, quindi letteralmente parti della lettura in silenzio che stanno un po' conquistando le città qua e là in giro per il mondo, trasformando la lettura in un nuovo rito collettivo, perché l'idea è molto semplice: ci si incontra in un parco, su una terrazza o in un museo e non si fa altro che leggere ognuno la propria storia per un'ora e poi ci si confronta davanti magari a un caffè o, nella migliore delle ipotesi, anche a un drink, no? Se vogliamo trasformare il caffè in qualcosina di più. Unica regola, appunto, sì, si deve portare un libro cartaceo, quindi no distrazioni da tutti i dispositivi digitali, ed è sicuramente un modo efficace anche per ritrovare la concentrazione tra una notifica e l'altra e fare nuove conoscenze, per l'appunto, offline. Ah no, guarda, aspetta, ti aggiungo su Instagram. No, al massimo puoi scrivere il numero di telefono su quello che è il tuo libro che ti sei portato con tanto amore a questo tipo di evento. Bella, mi piace molto. 393-444-0444, voi lo fareste? Ma sai che quasi quasi sarebbe molto carino organizzare un evento del genere. Intanto che ci pensate, c'è

0: dove ritorneremo tra pochissimo. State lì.
1: Weekend number one.
2: The Weekend.
3: Ci sono sfide che sono rimaste nella storia. Atene contro Sparta. Maradona contro Pelé. Platone contro Aristotele.
4: Allora, zio Nasti, hai pensato al tema di One Match di oggi?
5: Andrea, pensavo a un tema geniale.
4: Sì.
5: Quando si fa la doccia, preferite l'acqua calda o l'acqua fredda?
4: Io mi aspettavo una cosa un pochino più seria, ma cos'è?
6: One Match, da lunedì al venerdì, dalle 13 alle 14, solo su Radio Number One.
7: La musica che cerchi è

22 Brennero Modena provenendo da Bologna verso per l'appunto, scusate, Brennero per traffico intenso, la direzione è sempre quella di Milano. Sulla 4 invece Milano Brescia c'è coda alla barriera di Milano Est per traffico intenso in direzione di Trieste. Ci spostiamo sulla 7 Serravalle Genova, c'è coda tra Ronco Scrivia e Isola del Cantone per dei lavori in direzione di Milano. Vi ricordiamo invece che Serravalle Scrivia in entrata è chiusa al traffico verso Milano per dei lavori, entrata consigliata a Tortona. E concludiamo con la 9 Lenate Como Chiasso, perché c'è coda tra Como Monte Olimpino e Chiasso per attraversamento dogana svizzera in direzione della Svizzera. Per il momento è tutto, buon viaggio. Arrivati alle 11 e 26 minuti insieme in questa domenica 13 di settembre, vi ricordo che potete ascoltarci anche scaricando la nostra applicazione, quella di Radio Number One, così saremo sempre insieme.

La novità è quella di Sienna Spyro, Great Expectation, riascoltata alle 11:30 minuti qua in diretta su Radio Number One in questa domenica 13 di settembre, dove stiamo parlando di questa iniziativa molto bella, sta prendendo un po' piede qua e là nel mondo, in città come Amsterdam, New York, insomma le persone si ritrovano in un posto che può essere un parco, può essere un museo, un particolare locale, unica condizione portare con sé un libro cartaceo, quindi basta dispositivi telefonici, digitali eccetera, bisogna fare proprio detox da tutto questo e si legge, a fine poi lettura si può anche decidere magari di andare a bere un caffè o perché no anche un drink con alcune persone presenti lì. 393-444-0444, devo dire che insomma i vostri messaggi sono sicuramente molto positivi, ottima idea, organizziamo. Poi c'è chi scrive: purtroppo in questo periodo sono un pochino pigra ma dovrei ricominciare con la lettura. È vero, perché poi magari ti metti lì a letto e hai voglia solamente di rilassarti, leggi quelle due pagine e ti addormenti. Mi capita anche a me, però bisogna magari cercare di ritagliarsi del tempo durante la giornata quando siamo un pochino più attivi, soprattutto il cervello è pronto per essere stimolato. Quindi quando organizziamo, quando facciamo il tutto? Ora un disco, si chiama New Shoes su Radio Number One.

con 11:37 minuti. Allora, abbiamo parlato di libri, di questi eventi che stanno spopolando nel mondo, secondo me molto molto belli, sempre più apprezzabili, dove le persone si incontrano con questi libri cartacei e in silenzio leggono quello che vogliono. E diamo anche un po' di numeri su quelli che sono i libri cartacei, perché la carta sicuramente domina. Oltre il 71% dei lettori italiani legge esclusivamente i libri cartacei. Il digitale resiste ma non sfonda, perché in realtà c'è solo il 10% dei lettori che si affida unicamente agli ebook, audiolibri o comunque direttamente dal dispositivo, dal telefonino. Poi chi ama effettivamente la carta, il libro fisico è sicuramente il re assoluto tra le due fasce generazionali opposte, perché i bambini fino ai 10 anni e gli over 65. Chiaramente, vedi, lo stimolo per il bambino è fondamentale, perché comunque a 10 anni non hanno telefonini o comunque iPad per leggere eccetera, quindi questo è sicuramente un dato che fa riflettere. E poi c'è in realtà anche un divario di genere, perché le donne leggono decisamente

0: Can't Wait, Bob Sinclair. Ritorniamo tra pochissimo con una grande canzone che ci porterà nel 2002.
1: Weekend number one.
2: Let's go! Da MediaWorld, solo dall'11 al 13 settembre, con la carta MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane subito! Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
3: Il viaggio di Francesco Panella tra i sapori italiani in giro per il mondo continua verso Oriente.
4: Gentili passeggeri, stiamo per atterrare dall'altra parte del mondo. Allacciate le cinture e preparate forchetta e coltello. La cucina italiana è più vicina del previsto.
5: Ma sarà come da tradizione?
6: Meglio andare ad assaggiare.
3: Non perdere la nuova appetitosa stagione di Little Big Italy. Ogni lunedì in prima serata sul 9.
7: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
8: Puoi dirlo forte.
7: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
8: Sì.
9: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
7: Scegli ora ING Business Banking.
9: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.

all'anno 2002 con questa canzone che abbiamo risentito insieme su Radio Number One. Era nata, diciamo, quasi come una canzone fantasma per gioco, no? Inizialmente la registrarono quasi per scherzo e poi ebbero questo piccolo ripensamento dell'ultimo minuto inserendola come traccia fantasma nascosta alla fine del loro album Hard Candy, proprio del 2002. E quindi eccoci qua. Poi la canzone è stata letteralmente salvata e portata al grande successo planetario grazie anche al cinema, perché fu scelta per la colonna sonora della commedia romantica Due settimane per innamorarsi, quella con Sandra Bullock, che consiglio comunque di recuperare. E quindi poi la band incise questa nuova versione radiofonica che ancora oggi ci piace molto, hit mondiale per l'appunto. Come al solito, una grande canzone che ci riporta nel passato, ci fa rivivere i ricordi più belli, e l'appuntamento ritornerà a farci compagnia anche più tardi su Radio Number One. Ora Bruno.

0: richiamerò.
1: Baby, non richiamerò. La voce quella di Mahmood ci porta alla fine anche di questa seconda ora. Insieme tra poco un'altra.
2: Weekend number one. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: su Radio Number One.
1: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti. Per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
2: Quando da Bennett ci sono le grandi marche al 30, 40 e 50% con Bennett Club.
3: Faccio una lunga lista dei miei prodotti preferiti. Con queste offerte non me li faccio scappare.
2: Fino al 23 settembre da Bennett tornano gli sconti del 30, 40 e 50% su più di 1500 prodotti di grandi marche. Un'occasione imperdibile per avere la migliore qualità al miglior prezzo.

0: tardi, all'età di 78 anni. Sport alle 14, la gara della MotoGP del Gran Premio di San Marino in pole Bezzecchi. Alle 15 a Madrid, Formula 1 in Spagna. A Madrid, Ferrari quarta e quinta in griglia con Hamilton e Leclerc davanti a tutti Norris, poi il leader mondiale Antonelli.
1: Se vedo che posso guadagnare la posizione sarò aggressivo. Si vedrà tutto da come sarà il primo stacco e dopo, se non riuscirò a guadagnare la posizione, cercheremo di mettere pressione.
0: Calcio Serie A, tre incontri oggi della quarta giornata. Alle 15 Lecce Monza, alle 18 Napoli Bologna, stasera a Sassuolo Juventus. Domani le reduci dalla Champions, Como Parma, Torino Roma, Inter Udinese. È tutto, buona domenica. Weekend number one.

di comunicazione ormai, cioè un abbraccio con il wifi. Meglio di così, guarda, non si può. Anzi, nelle migliori delle ipotesi, anche un invito a pranzo. Ora, Ed Sheeran.

sentito a mezzogiorno e 12 minuti qua in diretta su Radio Number One. Momento del che cosa bolle in pentola nelle vostre pentole, nelle vostre cucine. 393-444-0444. Buona questa ricettina, sentite qua: riso integrale con hummus di ceci, zucca, spinaci e avocado. Già da questa settimana è cominciata la dieta. Devo dire che infatti c'è tutto in questo piattino, no? Ho sentito le proteine, le fibre, i carboidrati, quindi bene così. Chi invece è un pochino più pigro, non hanno ancora pensato a cosa preparare per oggi, vabbè dai, c'è ancora un po' di tempo. Salutiamo anche Gustavo, come sempre, tutti gli animali che ci ascoltano durante il weekend: cani, gatti, pesciolini, tartarughe e quant'altro, perché come diciamo sempre sono tanti e ci ascoltano. In questo caso Gustavo se la sta dormendo, questo gattone. Bravo lui, buon riposo allora.

0: Si chiama Don't Stop, la voce quella di LP, l'abbiamo risentita insieme su Radio Number One, questa novità pronti per fermarci per pochissimo e ritornare, state lì.
1: Weekend Number One.
2: The Weekend.
3: Ciao umano, oggi l'enigma lo rivolgo a te.
4: Ma non ti bastano quelli che fai agli ascoltatori, no? Devi rompere i sarcofagi anche a me?
3: Oh, taci e rispondi.
4: Va bene, ci provo.
3: Vai in diretta dal lunedì al venerdì dalle 14 alle 17.
4: Ma è facile, Federici.
3: No, la risposta è PN1, ti maledico!
1: Pomeriggio number one, da lunedì al venerdì dalle 14 alle 17 solo su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui. Radio Number One,

Un buon viaggio. Arrivati a mezzogiorno e 25 minuti insieme in questa domenica 13 di settembre, dove vi ricordo che ci potete seguire anche su tutti quanti i nostri social, Facebook, TikTok, Instagram e chiaramente YouTube, chiocciola Radio Number One, per saperne sempre di più del mondo della musica e non solo, ragazzi.

Hits riascoltata a mezzogiorno e 28 minuti, novità su Radio Number One insieme con me Virginia fino alle 2 del pomeriggio come sempre il sabato e la domenica per condividere anche in questo momento tutte quante le vostre ricette. Allora, mi sembra di capire che qua ci siano dei pigroni, per

centrati verso quelle che sono le ferie, le vacanze, ma spoiler, no, sono finite, belli miei, quindi pensiamo al prossimo disco. La voce è quella di Dua Lipa, Levitating.

Diretto tra noi, la voce quella di Malika Ayan, mezzogiorno e 35 minuti insieme in questa domenica 13 di settembre. 393-444-0444, come al solito si condividono le ricette, semplici, facili, sbagliate, difficili, questo poi lo decidete voi, noi comunque non giudichiamo mai nessuno, anche questi errori insomma vanno considerati. Allora, ieri sera ho preparato una fantastica carbonara per la mia famiglia, poi mi sono accorto che in realtà le uova erano scadute. Queste sono proprio le confessioni di cui abbiamo bisogno e sinceramente è capitato anche a me in realtà di mangiare delle uova scadute. All'inizio panico, fortunatamente non è successo nulla, poi insomma bisogna vedere anche un po' da quanto. Comunque state tutti bene? Sì, perché se è il momento comunque di condividerlo in radio lo prendo come un siamo sopravvissuti ed è giusto così. In arrivo All My Life, questa è quella di Purple Disco Machine su Radio Number One.

0: My Life era Purple Disco Machine. Ritorniamo tra poco con una canzone che ci porterà nel 1989. Madonna.
1: Weekend number one.
2: Cosa fa Oscillo Coccinum?
3: Cosa fa Oscillo Coccinum?
2: Cosa fa Oscillo Coccinum?
4: Cosa fa Oscillo Coccinum?
5: Cosa fa Oscillo Coccinum?
6: Cosa fa Oscillo Coccinum? Chiedilo al tuo farmacista.
7: Oscillo Coccinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Coccinum, da Buaron.
8: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.

Prayer, la voce quella di Madonna che ci riporta indietro all'anno 1989 con questa canzone iconica che abbiamo riascoltato insieme su Radio Number One. Sicuramente una canzone con un doppio significato, perché il testo usa parole sì religiose legate all'educazione cattolica per l'appunto di Madonna, ma con un forte riferimento alla passione e all'estasi fisica, quindi creando un po' questo legame ambiguo tra sacro e poi profano. Come sempre, una grande canzone che ci riporta nel passato per farci rivivere i ricordi più belli. Oh yes, risuccederà anche nella prossima ora. Subito la novità di Martin Garrix

0: Viajando por el mundo, la voce quella di Karol G, nonché uno degli addominali più invidiato di tutto quanto il mondo, di tutti quanti i social, e più volte lei durante le sue interviste, dove chiaramente parla di musica, le hanno anche però chiesto come facesse ad essere così tanto in forma e ha risposto che si tratta veramente di essere focus su quella che è l'alimentazione, su quello che è l'allenamento. Quindi se vogliamo, ok, un addominale proprio come quello di Karol G, bisogna lavorare, non bisogna fare l'addominoplastica, bisogna per l'appunto rimanere focus su quelle che sono le schiscette, di cui già comunque ne parliamo, che possono essere salutari, soprattutto l'allenamento. Basta fare i pigri sul divano, tutto giusto?
1: Weekend number one. Tutta la musica che cerchi.

0: Sono le 13 su Radio Number One.
1: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti. Per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
2: Radio Number One Notizie.
3: Ilva, alta tensione tra circa 10.000 lavoratori dopo che la Corte d'Appello di Milano ha confermato l'obbligo di spegnimento dell'alto forno a Taranto. Allarme immediato per i 2.500 lavoratori delle aziende dell'indotto. Domani assemblee indette dai sindacati che martedì incontreranno il governo. Si svolgeranno martedì a Roma i funerali di Stato in forma laica di Emma Bonino. Da stamattina in Campidoglio, la camera ardente della storica leader radicale scomparsa venerdì all'età di 78 anni. Sport alle 14, la gara della MotoGP del Gran Premio di San Marino in pole Bezzecchi. Alle 15 a Madrid, Formula 1 in Spagna. A Madrid, Ferrari quarta e quinta in griglia con Hamilton e Leclerc davanti a tutti Norris. Poi il leader mondiale

0: anche online. Per esempio, la passata di pomodoro Mutti 400 grammi è scontata del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
1: Weekend number one.

ascoltare Coca-Cola, voci di Tommaso Paradiso, ad aprire questa quarta e ultima ora insieme alle 13.05 minuti. Ciao di nuovo a tutti quanti e buona domenica 13 di settembre. Stiamo insieme con me, Virginia. 393-444-0444, ci sono anche i vostri messaggi. Allora, vorrei fare una domanda che ha senso con quello di cui parleremo tra poco, perché lo sappiamo, ormai sul nostro telefonino abbiamo un sacco di applicazioni, no? Quella per vedere quanto effettivamente riusciamo a bere, quella per ricordarci di fare determinate cose, giochi, giochini, giochetti, chi più ne ha più ne metta, ma c'è magari un'applicazione che vi

facile. Quindi intanto vi faccio questa domanda. Invece tra poco, secondo me, scopriamo che esiste un'applicazione che sarà sempre più utile, anche visto e considerando il mondo come sta cambiando molto molto velocemente. Prima il disco di Kesha, TikTok, su Radio Number One. Wake up.

questa sera alle 13 e 12 minuti in diretta su Radio Number One. Allora, quali sono quelle app che vorreste avere sul vostro telefonino? C'è chi scrive 393-444-0444. Mi piacerebbe avere un'app che mi organizza gli outfit nell'armadio. Allora, secondo me potrebbe anche esistere. Costerà un botto. Comunque, ci dobbiamo documentare, ma sarebbe molto utile. Fatto sta che uno studente italiano ha inventato un'app veramente utile, soprattutto per come sta cambiando il mondo, per salvare le auto dalla grandine. Quindi qualcosa di veramente pazzesco. Davide Agostini, giovanissimo, 21 anni, ha creato questo grandinometro, che è proprio un'app che permette di prevedere come e quanto grandinerà nella zona. Allora, lui è padovano, quindi dalle sue parti grandinerà spesso, così ha deciso di unire la sua passione per la meteorologia alle sue competenze per offrire un servizio utile poi a quella che è la comunità. L'app è totalmente gratuita e, incrociando i dati dei radar con le segnalazioni degli utenti in tempo reale, calcola degli indici di rischio meteorologico da 1 a 10 per quanto appunto può essere pesante o grave la grandinata. Sai che comodità non dover correre tutte le volte a nascondere l'auto. Tra poco continuiamo. Good luck, baby.

0: Justin Bieber, canzone che ci ha riportato indietro di qualche anno fa, l'abbiamo riascoltata insieme su Radio Number One, prima di fermarci per un istante e ritornare tra pochissimo. State lì, mi raccomando.
1: Weekend Number One.
2: The Weekend.
3: Ma Manu, ma sei impazzita? Sono troppi quei chili lì!
4: 75 chili a sinistra, 75 chili a destra! Ma cosa serve?
5: E uno, e due, e tre, e quattro! Perché per sopportare due come voi devo allenarmi tutti i giorni?
1: La Combriccola! Da lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, solo su Radio Number One.
6: Tutta la musica che cerchi è

stiamo parlando di questa app molto molto utile che ha inventato uno studente italiano per salvare le auto dalla grandine. Lui giovanissimo, ha solamente 21 anni, abita per l'appunto nel Padovano, dove grandina molto spesso, e quindi ha unito la sua passione per la meteorologia alle sue competenze per offrire questo servizio che poi è utile alla comunità. L'app, lo ricordiamo, è totalmente gratuita e incrocia appunto i radar in tempo reale, calcola degli indici di rischio che possono essere dall'1 al 10 appunto in base a quella che può essere la grandinata, e così facendo ogni utente può conoscere in anticipo l'intensità della grandinata che sta per arrivare nella sua zona e valutare se è il caso di spostare l'auto in un posto più riparato. Insomma, valuterà poi cosa fare. Nel giro di pochissime settimane l'app, pensate che ha superato i 150.000 download ed è la più scaricata in Italia nella sezione meteo, perché ormai lo sappiamo, il tempo è veramente imprevedibile e purtroppo quando poi ci sono questi temporali, nella maggior parte dei casi grandina e ci sono questi rischi e questi disastri, quindi può essere sicuramente molto utile. Hai visto? Ora è Maroon 5.

appunto l'aveva già usata, deve dire che è anche fatta molto bene, ma soprattutto con gli stessi utenti, con le segnalazioni che la rendono poi unica. Vedi, finalmente anche nella catastrofe della grandine qualcosa che ci può, insomma, far rimanere un pochino più tranquilli. Non pensiamo immediatamente: ah, oddio, devo buttare completamente la mia macchina perché sono cadute delle palline da tennis di ghiaccio dal cielo. Quindi questo ci fa sicuramente ben sperare. Pronto, come va?

0: Magnetic de Bausa, l'abbiamo risentita insieme su Radio Number One, pronti per fermarci un istante e ritornare poi con un disco che ci porterà nel 1978.
1: Weekend Number One. Weekend.
2: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
3: Relax, c'è Zalando. Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
4: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
5: Puoi dirlo forte.
4: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
5: Sì.
6: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
4: Scegli ora ING Business Banking.
6: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.

Village People ci riportano indietro all'anno 1978 con uno dei brani che ancora oggi è più iconici, proprio per far sì che le persone comincino a ballare e a conoscersi, anche se magari sono appunto in una stanza, in un posto, in un locale, non si conoscono, iniziano a ballare questa canzone e improvvisamente diventano subito amici. Come sempre una grande canzone che ci riporta nel passato, e l'appuntamento qua su Radio Number One ritornerà anche più tardi a farci compagnia. Buon vento!

0: Selena Gomez in chiusura di queste 4 ore insieme. L'appuntamento come sempre a settimana prossima. Voi mi raccomando rimanete qua con Alvi già pronto per farvi compagnia per il resto del pomeriggio. Ciao ciao ciao, fate i bravi.
1: Weekend number one. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Buongiorno, buongiorno amici e amiche di Radio Number One, sono le 14 in punto.
1: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti. Per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
2: Quando da Bennett ci sono le grandi marche al 30, 40 e 50% con Bennett Club.
3: Faccio una lunga lista dei miei prodotti preferiti. Con queste offerte non me li faccio scappare.
2: Fino al 23 settembre da Bennett tornano gli sconti del 30, 40 e 50% su più di 1500 prodotti di grandi marche. Un'occasione imperdibile per avere la migliore qualità al miglior prezzo.
3: Meno male che ho la Bennett Club.
4: Radio Number One Notizie.
0: Ben ritrovati, ecco i titoli. L'ex deputato del Movimento 5 Stelle Alessandro Di Battista è rientrato in Italia ed è ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma. L'associazione Schierarsi, a lui vicina, ha diffuso un appello per evitare assembramenti e ha ribadito che saranno solo i familiari a fornire aggiornamenti sulle sue condizioni, attualmente coperte da massimo riserbo. Il governo sta valutando un nuovo aiuto per contrastare il caro carburanti. Secondo indiscrezioni riportate da Repubblica, si tratterebbe di un bonus una tantum da 100 euro, destinato sia ai dipendenti che ai lavoratori autonomi. La misura rientra nella discussione sugli aiuti selettivi. A Venezia un grave incidente navale è avvenuto all'alba nel canale di Tessera. Uno scontro frontale tra un taxi acqueo e un barchino ha causato il ferimento grave di un uomo sposato da 3 mesi, mentre la moglie risulta dispersa. Il tassista ha dichiarato di non essersi accorto della presenza dell'altra imbarcazione a causa del buio. Il calciatore Daniel

Human apre questa nostra nuova ora insieme qui su Radio Number One. Ben trovati da Alvise Salerno, cari amici e care amiche di Radio Number One. Domenica 13 settembre 2026 e arrivati a quest'ora praticamente si è chiuso il nostro pomeriggio di sport, perché poi ovviamente si continuerà soprattutto con le partite della Serie A, però è finita la gara di Formula 1, è terminata anche la partita tra Lecce e Monza, quindi diamo gli ultimi aggiornamenti su tutto quello che è successo, perché nel Gran Premio di Madrid, quindi Formula 1, Leclerc era al primo posto. Non si sa mai come possa succedere questa cosa, ha chiuso al quarto posto e a vincere è stato di nuovo Kimi Antonelli, che ormai è sempre più lanciato verso la vittoria del suo primo mondiale di Formula 1. Ovviamente incrociamo le dita da italiani, speriamo bene. Per quel che riguarda invece la Serie A, dicevamo Lecce-Monza, partita che è terminata con il punteggio di 3-2 per il Lecce, e a questo punto Juric sulla panchina del Monza, non lo so se non rischia di nuovo e per l'ennesima volta, ma il problema è sempre quello: se tu sai che una determinata persona non ti porta dei risultati che tu stai attendendo, che la chiami a fare proprio inizialmente? Vabbè, vedremo che succederà nelle prossime ore. Adesso continuiamo con la musica. Alanis Morissette, Guardian.

Damiano David con Next Summer su Radio Number One. Tra l'altro, a proposito di Damiano David, non so se avete letto l'aggiornamento, in realtà già si sapeva, però è diventato ufficialmente ufficiale, scusate il gioco di parole, il 25 settembre si sposerà con Geoff Cameron, lo farà qui in Italia. E tra l'altro, ragazzi, io non potrò esserci al matrimonio, non so se qualcuno di voi è invitato, io non potrò esserci perché purtroppo ho un impegno più importante, perché il 25 settembre è il mio compleanno, quindi volevo dire ufficialmente a Damiano David: sei una brutta persona perché tu non puoi scegliere di sposarti il giorno del mio compleanno. Io volevo esserci, mi faceva così tanto piacere, e invece dovrò rinunciare. Vabbè, si prende atto di questa cosa e si va avanti. Che sa da fa? Vabbè, risparmi i soldi del regalo, che comunque male non fa, tutto sommato.

0: 8, Dua Lipa su Radio Number One. Stavo guardando un attimino tutti i vari portali di informazione per vedere se ci fossero aggiornamenti in questa domenica e ho notato una cosa molto curiosa, cioè che oggi tutti i vari quotidiani e tutte le varie testate online sono tutte concentrate sul matrimonio di Ilary Blasi e su questa polemica con Noemi, Totti, 5 anni di relazione. Che bello il nostro paese che basa la propria informazione domenicale sul matrimonio di Ilary Blasi e sul fidanzamento di Francesco Totti. È tutto meraviglioso.
1: Weekend number one.
2: The Weekend.
1: Segui Radio Number One anche sui social.
3: Non perderti le ultime notizie sul mondo della musica e molto altro.
1: Ci trovi su Facebook, Instagram, TikTok e YouTube. Tutta la musica che cerchi è qui.

10 di Radio Number One, tornano gli aggiornamenti dalle strade e autostrade italiane. Partiamo dalla 12 Genova Rosignano, dove le code sono tra Rapallo e la A7 Milano Genova in direzione di Genova. Poi andando sulla tangenziale est vediamo che ci sono delle code del traffico tra la A4 nel tratto Torino Trieste e Agrate Brianza in direzione della A1. A4 A5 quindi Ivrea Santià, dove il traffico è tra Albiano e la A4 sempre nel tratto Torino Trieste, mentre invece sulla A5 Torino Aosta Monte Bianco le code sono lunghe 2 km tra Ver e Pont San Martin in direzione di Torino. Sulla A10 Genova Ventimiglia traffico tra Genova Pegli e l'aeroporto in direzione di Genova, mentre invece sulla A4 nel tratto Milano Brescia code tra la tangenziale est e la barriera di Milano sempre est in direzione della città Meneghina. Sulla A13 Bologna Padova traffico tra Ferrara Sud e Altedo in direzione di Bologna, e poi è appena arrivato un aggiornamento sempre dalla A10 perché ci sono delle code lunghe in questo momento 9 km tra Finale Ligure e la A10 A6 al chilometro 45 in direzione Genova a causa di lavori in corso. Andiamo avanti con la tangenziale nord e chiudiamo con la tangenziale nord questi aggiornamenti, dove il traffico è tra la superstrada 36 del lago di Como e Monza Sant'Alessandro in direzione della tangenziale est. Per il momento è tutto, gli aggiornamenti dalle strade e autostrade italiane tornano nelle prossime ore. Buon viaggio! Di aggiornamenti ne abbiamo dati tanti, tanti altri ancora ce ne sono, ma sfrutteremo i prossimi minuti per aggiornarvi su tutto quello che succede nelle strade e autostrade italiane. Nel frattempo torniamo alla musica con Elisa, il suo nuovo singolo si chiama Kintsugi.

0: dimenticare.
1: Il nuovo singolo di Elisa che anticipa il suo album si chiama Kintsugi ed è un'arte giapponese, un'arte orientale con cui si riparano dei vasi magari rotti, qualsiasi cosa sia rotta viene riparata con dell'oro colato che abbellisce un po' tutto quanto, arricchisce anche ciò che è stato rotto. Ecco, Elisa si rifà a questo concetto per raccontare tutti quelli che sono stati i suoi problemi nel corso della vita che ha metabolizzato e che adesso ha tradotto in canzone, in questo caso con il singolo, ma poi in canzoni al plurale se prendiamo in considerazione tutto il suo prossimo album che verrà pubblicato a metà fine novembre, intorno a quel periodo lì, e quindi c'è tanta tanta curiosità per capire che cosa ci vorrà raccontare Elisa in questo suo nuovo progetto. E a proposito di nuovi progetti, in questo caso però che si rifanno anche al passato, sta per essere pubblicata una nuova versione di Back to Black di Amy Winehouse, album storico veramente bellissimo, e in questa nuova versione ci saranno anche alcuni inediti, alcune tracce inedite che però non saranno delle vere e proprie canzoni, saranno magari delle demo, dei b-side, delle cose particolari che sono state realizzate in studio e che magari sono state scartate poi quando l'album è stato completato. E allora ascoltiamo Amy Winehouse, Our

meno una ventina di minuti da passare insieme qui con il Weekend Number One in salsa pomeridiana in questa domenica 13 settembre 2026, in cui arrivano anche aggiornamenti per tutti gli automobilisti, per tutti quanti noi e voi che utilizziamo le nostre auto, perché a quanto pare ne avevamo già parlato di questa cosa in realtà nelle ore scorse, nella giornata di ieri, nell'appuntamento di ieri, ma il governo sta cercando delle soluzioni, diciamo dei tamponi, per riuscire in qualche modo a dare un aiuto a tutti gli automobilisti italiani per non avere delle spese eccessive con il caro carburanti, e si sta proponendo, si sta lavorando all'ipotesi di un buono benzina dal valore di 100 euro. È una tantum, e quindi solo una volta viene dato questo buono benzina. A cosa serve? Lo potremo scoprire soltanto vivendo e soltanto vedendo come procederanno le nostre giornate. Nel frattempo però tantissimi studi stanno proponendo una valida alternativa, che è quella della ricarica nelle giuste colonnine dell'elettricità per le macchine elettriche, quindi si sta proponendo di passare sempre di più al formato elettrico delle automobili, e bisogna capire, perché i costi anche lì non sono proprio così tanto piccoli, eh? Sicuramente in questo momento però si può risparmiare sul pieno, e quella già sarebbe una grande cosa.

0: American Girls, tra poco anche una grande canzone.
1: Weekend number one. Weekend.
2: Il viaggio di Francesco Panella tra i sapori italiani in giro per il mondo continua verso Oriente.
3: Gentili passeggeri, stiamo per atterrare dall'altra parte del mondo. Allacciate le cinture e preparate forchetta e coltello. La cucina italiana è più vicina del previsto.
4: Ma sarà come da tradizione?
5: Meglio andare ad assaggiare.
2: Non perdere la nuova appetitosa stagione di Little Big Italy. Ogni lunedì in prima serata sul 9.
6: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
7: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
8: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
9: Puoi dirlo forte.
8: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
9: Sì.
10: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
8: Scegli ora ING Business Banking.
11: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
12: Let's go! Da MediaWorld, solo dall'11 al 13 settembre, con la carta MediaWorld Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane subito! Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
13: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Quello che vogliamo davvero.
14: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.

Be Dancing dei Bee Gees, 1976, la nostra grande canzone delle 17:46, canzone che, vabbè, ragazzi, c'è una storia alle spalle che è bellissima, a parte il fatto che è stata utilizzata per la colonna sonora della Febbre del Sabato Sera, una delle tante canzoni dei Bee Gees utilizzate per quel film. È anche famosa questa canzone per essere la prima in assoluto di tutta la discografia dei Bee Gees in cui Barry Gibb ha utilizzato il suo falsetto, il famosissimo falsetto di Barry Gibb che tutti quanti conosciamo bene e che è diventato distinguibile da tutto il resto della musica mondiale. Quindi questa canzone in una qualche maniera è entrata nella storia, per un verso o per un altro ci sono questo genere di situazioni, questo genere di canzoni, e indubbiamente You Should Be Dancing rientra in questa categoria. Tra l'altro, al giorno d'oggi questa canzone è diventata anche la colonna sonora delle partite dei Boston Celtics, che accompagna le vittorie di questa squadra di basket dell'NBA, quindi grande storia di questo brano.

canzone insieme per chiudere questo nostro weekend number one in salsa pomeridiana. Poi arriverà lo zio Nasti che continuerà con questo appuntamento e vi porterà fino all'orario serale, fino all'orario in cui dovrete mangiare, e magari potreste approfittarne per cenare con della buona musica, la musica di Radio Number One. E allora a questo punto noi andiamo avanti con l'ultimo brano per quel che ci riguarda, Greedy, Tate McRae.

0: Tate McRae con Greedy chiude questo nostro appuntamento pomeridiano con il weekend number one. Ladies and gentlemen, grazie a tutti da parte di Alvise Salerno, è stato un piacere tenervi compagnia nel corso di queste ultime 4 ore insieme. Lascio la palla, il timone di comando allo zio Nasti che, come detto, vi terrà compagnia per le prossime ore. Qui su Radio Number One, da Alvise Salerno è tutto, ci sentiamo sabato e domenica prossima, sempre qui dalle 14 alle 18 e sempre con il weekend number one. Ciao ragazzi!
1: The Weeknd!
2: Tutta la musica che cerchi è qui! Radio Number One.

0: su Radio Number One, sono le 18 in punto.
1: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti. Per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
2: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
3: Quando da Bennett ci sono le grandi marche al 30, 40 e 50% con Bennett Club.
4: Faccio una lunga lista dei miei prodotti preferiti. Con queste offerte non me li faccio scappare.
3: Fino al 23 settembre da Bennett tornano gli sconti del 30, 40 e 50% su più di 1500 prodotti di grandi marche. Un'occasione imperdibile per avere la migliore qualità al miglior prezzo.
4: Meno male che ho la Bennett Club.
5: Entra nel mondo di RadioNumberOne.it.
6: Scopri tutti i modi per restare sempre connesso.
5: Conosci i nostri speaker.
6: Ascolta i nostri podcast e rimani sempre aggiornato su tutte le iniziative.
5: Le notizie dal mondo della musica e non solo.
6: RadioNumberOne.it è dove vivi tu.
7: It's the weekend!
5: Weekend number one.

però saluto e ringrazio Alvise Salerno che mi ha passato il testimone. Adesso tocca a noi all'appendice del Weekend Number One. The Weekend.

Giovanotti Alfa con Buon Vento e ancora buona domenica sera a tutti da Francesco Nasti, dallo zio Nasti su Radio Number One con voi fino alle 21 anche in questa prima domenica sera d'autunno, diciamolo pure. Vabbè dai, possiamo dire per fortuna, ok, una domenica sera finalmente con delle temperature umane, con tantissime cose da raccontarvi perché come sempre vi ho preparato un bellissimo magazine di curiosità virali, di notizie sui viaggi, sul turismo, sul mondo animale, ma anche qualche gossip, qualche notizia sul mondo dei social, delle tecnologie, del food, del lifestyle, della musica, del cinema, serie TV, ma anche sport, insomma ce n'è un po' per tutti i gusti. E allora possiamo partire ufficialmente. Prima saluto ovviamente tutto il team, il Dream Team del weekend, a partire dalla sabato mattina con gli Scombriccolati, poi c'è stata Virginia, Alvise Salerno come detto, ma poi ieri sera Stefano Federici, insomma tutti gli speaker di Radio Number One che durante il weekend vi tengono compagnia e vi fanno ascoltare come sempre un sacco di buona musica. E a proposito, torniamo alla buona musica con Lady Gaga, You and I.

Danceteria, così si intitola l'ultimo singolo di Madonna che abbiamo appena ascoltato qui su Radio Number One, e possiamo aprire ufficialmente questo Weekend Number One, queste tre orette assieme, con un argomento che secondo me ci tocca un po' tutti sul vivo, perché siamo più o meno tornati tutti a regime. Abbiamo detto prima domenica, primo weekend di temperature umane, quindi forse è arrivato, sai, quel periodo dell'anno in cui si torna al lavoro, ai nostri ritmi, eccetera eccetera eccetera, e si torna anche probabilmente al traffico, perché non so se ve ne siete resi conto, io che mi faccio avanti e indietro dalla radio tutti i giorni facendo un bel po' di strada, effettivamente è tornato anche il trafficone regolare. E ho trovato questo argomento molto interessante, questo articolo che parla di quanto tempo perdiamo ogni giorno per andare a lavorare. Insomma, è stata fatta una vera e propria analisi europea che ha provato a misurare una delle grandi, le chiamano tasse della vita quotidiana, cioè il tragitto casa-lavoro, perché in realtà non è una tassa economica, ma essendo comunque del gran tempo che perdiamo in macchina, effettivamente si può definire come tassa. Insomma, ve la faccio breve, la media europea è di circa 48 minuti al giorno. Voi vi ci ritrovate? Effettivamente ne fate molti meno, ne fate molti di più? Ovviamente le differenze tra i paesi sono molto importanti, perché c'è chi vive vicino al posto di lavoro e chi trascorre quotidianamente ore tra auto, treni, autobus, eccetera eccetera eccetera. Insomma, il pendolarismo non riguarda soltanto il traffico, quindi non si parla soltanto di macchina, ma anche mezzi pubblici, insomma un modo per arrivare a lavorare. Tra poco vi do altre informazioni nello specifico, ma ovviamente la domanda molto semplice, vi tiro dentro subito i vostri messaggi al 393 444 0444. Quanto tempo perdete, impegnate, ditelo un po' come volete, per andare tutti i giorni a lavorare?

0: Loreen, Is It Love? Stiamo parlando del tempo che si passa per andare a lavorare, che si perde, che si impiega, ditelo un po' come vi pare. Un sacco di messaggi arrivati, perché la media europea è di circa 48 minuti al giorno, quindi se ne passate di più potete considerarvi sfortunati, se ne passate di meno potete considerarvi, anche se so che in questi casi mal comune mezzo gaudio non funziona tanto, però se ne passate molti meno probabilmente siete fortunati. I vostri messaggi tantissimi, partiamo da Roberto dalla provincia di Piacenza. Io perdo esattamente 1:20 all'andata e 1:20 al ritorno, praticamente un secondo lavoro part time fatto solo di tangenziale, semafori rosse e frecce dimenticate dagli altri guidatori. E qui c'è un po' di critica che ci sta. L'unico lato positivo è il momento della giornata in cui ascolto Radio Number One senza che nessuno mi interrompa. Io chiuderei così questa primissima parte, ci fermiamo un attimo e poi torniamo, statemi lì.
1: Weekend Number One.
2: Benvenuto nel futuro.
3: Siamo nell'anno 2046.
2: La tecnologia è completamente cambiata. Le auto ora possono volare. I robot sono tra noi. Già, nel futuro cambierà tutto, tranne la musica che ami.
4: Number One Classics, dal lunedì al venerdì, dalle 22 alle 23, solo su Radio Number One.
5: Musica che cerchi è qui.

Fly, si intitola Animal, appena sentito su Radio Number One in questa domenica sera in cui stiamo parlando del tempo che si trascorre per andare a lavorare, perché la media europea è di 48 minuti. Quindi vi ho chiesto di raccontarmi quanto ci mettete voi, partendo dal presupposto che ovviamente sì, sono 48 minuti al giorno, ma se uno pensa al tempo libero che si perde e alla qualità della giornata, soprattutto nell'arco della settimana quante ore diventano e soprattutto nell'arco di un anno, il calcolo diventa impressionante. Allora, arriva un messaggio da San Pellegrino Terme, quindi siamo in provincia di Bergamo, Elena che scrive: io ci metto appena 8 minuti a piedi, abito sopra al negozio dove lavoro e quindi la mia odissea consiste nello scendere due rampe di scale. Direi forse una delle più fortunate in assoluto che ha scritto il suo messaggio. Poi Matteo dalla provincia di Lodi: la mia vita è il treno dei pendolari, 45 minuti teorici che diventano puntualmente un'ora, un quarto d'ora in più tra ritardi, coincidenze perse, eccetera eccetera eccetera, e quindi anche qui c'è un altro mondo di quelli che si spostano in treno e che io non lo so, però vedo i miei colleghi un giorno, due alla settimana, insomma, hanno sempre qualche problema di ritardi, di treni che saltano, e anche qui, insomma, è una variabile che poi diventa importante. Silvia da Riva del Garda, provincia di Trento: io d'estate raddoppio i tempi per colpa del traffico turistico. Verissimo, ci sono delle zone che poi in certi periodi dell'anno diventano improponibili. Quindi scrive: un tragitto che in inverno faccio in 20 minuti, piano piano ad agosto diventa un'ora abbondante. E chiudo con Davide dalla provincia di Cuneo che scrive: io faccio 35 km all'andata e 35 al ritorno, tutti in mezzo alle colline, tre quarti d'ora a tratta, ma senza un filo di coda. Curve, nebbia in inverno, insomma ci vuole un po' di pazienza, ma si guida con questo panorama che specialmente la mattina mi rimette al mondo. Mi piace prenderla con un po' di filosofia e lo faccio anch'io, anche se non vedo delle colline ma vedo la A4, però forse è l'unico modo per riuscire ad affrontare questa cosa.

0: Bellissima voce di Olivia Dean con Baby Steps, e voltiamo decisamente pagina, passiamo dal traffico invece a una notizia molto più leggera. Qui si parla di scienza più assurda, perché anche quest'anno hanno dato gli Ig Nobel, cioè i premi per le ricerche scientifiche più improbabili, e ve le voglio raccontare così al volo, dai. Tra i vincitori ci sono gli scienziati che hanno studiato il latte di scarafaggio, poi un altro gruppo di ricercatori che ha studiato cosa succede quando si seppelliscono le mutande nel terreno, e dici ma che cavolo vuol dire? L'obiettivo era utilizzare la biancheria come indicatore della salute del suolo. Non mi chiedete che cavolo c'entra, perché non sono uno scienziato, però se è andato questo premio vuol dire che un motivo c'è. Tra poco vi racconto anche gli altri, però giusto per fare, come dire, un piccolo preambolo, gli Ig Nobel, sì, sono dei premi che fanno ridere da una parte, poi ti fanno pensare, perché effettivamente sono comunque degli studi con una base scientifica. Tra l'altro, per la prima volta la manifestazione si è svolta in Europa a Zurigo, e durante la cerimonia c'è un piccolo rito che è stato mantenuto, cioè il lancio degli aeroplanini di carta, che è un po' quello che si fa a scuola quando, insomma, c'è qualcosa di strano. Ecco, allo stesso modo, dai, tra poco vi racconto altri due Ig Nobel che sono stati assegnati.
1: Volevo essere un duro che non gli importa del futuro, un robot, un lottatore di sumo, uno spaccino in fuga da un cane lupo.

0: Vi sto raccontando quali sono gli IG o Ig Nobel 2026, cioè i premi dati alle ricerche scientifiche più assurde di quest'anno. Siamo arrivati al terzo più assurdo, cioè, che mi piace molto, è stato premiato uno studio sull'evoluzione del bacio. Ah, questa me la vado a cercare, poi me la vado a leggere. Ultimo e non ultimo, invece, uno studio dedicato a un gesto quotidiano, cioè come soffiarsi il naso. E anche questo, secondo me, andrebbe studiato, comunque andrebbe letto in qualche modo. Come andrebbe studiato e andrebbe soprattutto ascoltato il pezzo che sta per arrivare, perché è una grande canzone, quindi statemi lì.
1: Weekend number one.
2: The Weekend.
3: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
4: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
5: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
6: Puoi dirlo forte.
5: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
6: Sì.
7: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
5: Scegli ora ING Business Banking.
7: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
8: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
9: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.

La grande canzone dal 1991 è dei Dire Straits e si intitola Calling Elvis. Insomma, un pezzo importante perché? Perché era quello che si aspettavano tutti. Diciamo che i Dire Straits arrivavano dal grande successo dell'album Brothers in Arm e quindi, come potete immaginare, l'aspettativa era altissima. E comunque anche per degli artisti come loro, che insomma hanno segnato la storia della musica, riuscire a fare altri successi dopo un album del genere non deve essere stato facile. Beh, in questo caso tra l'altro c'è anche una piccola curiosità sul titolo Calling Elvis, perché è ispirato ad un aneddoto abbastanza banale, cioè il leader dei Dire Straits, Mark Knopfler, doveva chiamare al telefono il cognato, quindi lo chiama, ma al telefono c'è sempre la linea occupata, è sempre occupato, a un certo punto dice, oh, ma che cavolo, cos'è che sta succedendo da quell'altra parte? A chi stanno telefonando visto che la linea è sempre occupata? A Elvis Presley? Oh, e su questa domanda hanno creato il titolo della canzone, che è un successo, che è rimasto nella storia della musica e che abbiamo ascoltato perché era la nostra prima grande canzone. Ciao.

Meraviglioso errore, il nuovo singolo di Gianna Nannini su Radio Number One. E allora apriamo una piccolissima parentesi Animal One, cioè una notizia all'interno del Weekend Number One che riguarda gli animali. Perché? Perché sono stati trovati 5 cuccioli di orangotango in una foresta in India. E allora voi vi starete chiedendo, beh, che cavolo ce ne frega, cosa c'entrano? In realtà il problema non è quello di aver trovato sti piccoli oranghini, ma perché li hanno trovati in un posto dove loro non c'entrano assolutamente niente. Perché il problema è che gli oranghi non sono una specie originaria dell'India dove li hanno trovati, ma loro vengono da tutt'altra parte. Quindi si sono tutti chiesti da dove siano arrivati questi animali, e quindi adesso ci sono delle indagini in corso per capire se li hanno introdotti legalmente oppure se sono fuggiti da qualche struttura privata. E siamo un po' curiosi anche di sapere come finirà questa vicenda e che fine faranno, se li lasceranno lì o se li riporteranno dove vivono naturalmente, cioè nel sud-est asiatico e non nella foresta indiana laddove li hanno trovati.

0: svolazzata la prima oretta assieme. Allora tra poco entriamo nella seconda ora di questa bellissima domenica sera del Weekend Number One, quindi statemi lì.
1: Weekend Number One.
2: Weekend.
1: La musica che cerchi è

0: su Radio Number One, le 19 in punto.
1: Quando da Bennet ci sono le grandi marche al 30, 40 e 50% con Bennet Club.
2: Faccio una lunga lista dei miei prodotti preferiti. Con queste offerte non me li faccio scappare.
1: Fino al 23 settembre da Bennet tornano gli sconti del 30, 40 e 50% su più di 1500 prodotti di grandi marche. Un'occasione imperdibile per avere la migliore qualità al miglior prezzo.
2: Meno male che ho la Bennet Club.
3: Ascolta i podcast di Radio Number One.
4: Tutte le interviste, i programmi e molto altro.
3: Scopri tutti i nostri podcast su radionumberone.it.

ascoltare Coca-Cola su Radio Number One. Ancora una buona domenica sera da Francesco Nasti, dallo zio Nasti, con voi ancora per un paio d'orette. Faccio un piccolo recap di quello che vi siete persi se vi siete messi all'ascolto solo adesso. Abbiamo parlato di animali, di piccoli oranghini che sono stati trovati in una foresta in India, ma abbiamo parlato anche degli Ig Nobel, di questi premi che vengono dati alle ricerche scientifiche più improbabili, e abbiamo parlato soprattutto del traffico, nel senso che c'è una ricerca molto interessante che dice che il tempo

fenomeni virali. Questi li pubblicizzano sui social, la gente impazzisce perché ci vedono qualcosa di nuovo, di originale, quindi se li comprano tutti di brutto. Intanto vi chiedo semplicemente di raccontarmi qual è il vostro snack preferito. Dai, apriamo questa chiacchierata. 393-444-0444. Intanto ascoltiamo Amy McDonald con This is the Life. Oh.

con Don't Stop, che per me è uno dei ricordi più belli di quest'estate, perché ho avuto l'onore, ed è proprio il caso di dirlo, di fare l'opening act, cioè il DJ set prima del concerto per la data di Mantova in Piazza Sordello, e quindi insomma l'ho anche conosciuta, personaggio pazzesco. Chiusa questa piccola parentesi musicale, torniamo invece all'argomento che vi ho preannunciato, cioè i 5 snack diventati famosi grazie ai social negli Stati Uniti, anche se poi per esempio questo primo, che è un gelato a forma di frutta, è stato venduto moltissimo nei supermercati asiatici e poi è sbarcato negli Stati Uniti. Poi ci sono anche delle caramelle gommose che sono diventate popolari soprattutto grazie alle loro caratteristiche nutrizionali, cioè delle caramelle che invece di fare male fanno abbastanza bene, mettiamola così. Poi c'è un biscotto di Costco che è tornato nei negozi perché i clienti lo avevano fatto diventare virale, quindi era passato di moda, ma grazie ai social è tornato. Aggiungerei anche questo formaggio butter case, che è diventato protagonista di una ricetta con soli 2 ingredienti. E per chiudere, quello che mi piace di più di tutti, un po' per il gusto, sarà anche l'ora, si chiamano pazio potato chips di Trader Joe's, cioè sono delle patatine, cioè il classico sacchetto di patatine, però all'interno ci sono 4 diversi gusti in un unico sacchetto, e io adesso me le vado a cercare. No, nel senso che forse in Italia non ci sono, ma se ci dovessero essere voglio assaggiarle. Dai, tra poco invece leggo i vostri messaggi a proposito dei vostri snack preferiti. Continuate a scrivere al 3

0: Benjamin Ingrosso, Kite, e su queste note parliamo dei vostri snack preferiti. Dai, un paio di messaggi al volo, poi leggo anche gli altri dopo. Giacomo da Barga, con le patatine al mais al gusto formaggio, quelle che quando apri il sacchetto in macchina l'odore rimane e ti rimangono anche le dita arancioni per 3 giorni. Poi c'è Elena da San Candido che scrive: per me lo snack della vita è il tarallo pugliese al finocchietto, è come darti torto il tarallo. Ne tengo sempre una busta nel cassetto della scrivania in ufficio. Hanno un solo enorme difetto: uno tira l'altro in modo pericolosissimo. E io sul tarallo mi fermo un attimo, ma voi statemi lì.
1: Weekend number one.
2: Ciao umano, oggi l'enigma lo rivolgo a te.
3: Ma non ti bastano quelli che fai agli ascoltatori, no? Devi rompere i sarcofagi anche a me?
2: Oh, taci e rispondi.
3: Va bene, ci provo.
2: Vai in diretta dal lunedì al venerdì dalle 14 alle 17.
3: Ma è facile, Federici.
2: No, la risposta è PN1, ti maledico!
1: Pomeriggio number one, da lunedì al venerdì dalle 14 alle 17 solo su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi, ecco.

0: Radio Number One Meteo.
1: Una buona giornata agli amici di Radio Number One da Clara Ventura di Trebi Meteo. Nelle prossime ore l'alta pressione sarà dominante su buona parte dell'Italia e dunque anche al centro-nord. Garantirà tempo stabile e prevalentemente assolato. I cieli infatti risulteranno per lo più sereni o sarà possibile qualche nuvola di passaggio a ridosso dei rilievi ma con assenza di fenomeni. Clima sulle regioni estivo con temperature massime diurne fino ai 29-30 gradi. Tutti i dettagli in merito sull'app di Trebi Meteo.

di Gaia su Radio Number One, ancora un eco d'estate, questo pezzo che secondo me è stato forse il più carino, lo dico a titolo personalissimo, delle canzoni italiane di quest'estate. Torniamo ai vostri snack, tanti messaggi arrivati, ce ne sarebbero veramente da enunciare, cerco anche di non fare troppa pubblicità, quindi sto cercando degli snack che non siano proprio riconducibili a qualcosa per cui poi mi vengono a chiedere dei diritti. Matteo da Varzi, provincia di Pavia, focaccia genovese calda nel cappuccio a metà mattina, per lo snack pomeridiano la mitica focaccia al formaggio unta, mazza, una roba leggera proprio, Poi Sara da Noli, siamo a Savona, il pane, burro e marmellata di mirtilli. Quando torno a casa stanca dal lavoro verso le 5 mi taglio una bella fetta di pane di montagna e ci spalmo sopra il burro come se fosse un rito. Tanta felicità, e ci credo, anche tante calorie qui. Davide da Clusone, e chiuderei con questa, quindi siamo in provincia di Bergamo, popcorn fatti sul momento ma nella pentola. Quando sono sul divano a guardarmi una partita o una serie TV, ciotola gigante di popcorn come obbligo, e io ti seguo a ruota, perché tra l'altro lo aggiungo, lo dico anche, tra tutte le cose che si possono mangiare durante un film, una partita, che fanno male, forse i popcorn, e qui magari qualche medico dell'alimentazione può dirmi se ho ragione o se ho torto, i popcorn sono quelli che forse fanno meno male, nel senso che hanno meno calorie e meno schifezze dentro. Beh, bene non fanno, però insomma, se uno deve scegliere di quale morte morire, i popcorn danno comunque una bella soddisfazione. Qui si chiude l'argomento gastronomico degli snack, torniamo alla musica, c'è Jason Mraz con I'm Yours. Well,

Another M54 Ultra Talk to You. Io lo dico sempre, questa è la versione, quella ufficiale, quella importante, quella bella, ma io preferisco quella degli scombriccolati della mattina, con quella leggerissima cadenza bergamasca, ma a me stanno troppo simpatici. Allora, abbiamo parlato un po' di tutto, non abbiamo ancora toccato l'argomento gossip, e allora vi do questa notizia. Taylor Swift e Travis Kills, prima uscita pubblica da sposati. Io pensavo che invece parlassero del nostro Andrea Brum Brum Ferrari insieme alla sua gloria. Allora, intanto devo fare gli auguri di buon compleanno, perché in settimana è stato anche il compleanno del mio socio Andrea Brum Brum Ferrari, e naturalmente è stata la prima settimana dopo essersi sposato, quindi io domani tornerò a fare one match con lui e gli farò anche il sesto, settimo grado per sapere un po' com'è andata questa prima settimana da sposato, così, per curiosità. Comunque torniamo al gossip, quello ufficiale americano, dove i due, cioè Taylor Swift e il marito, sono usciti a New York per la loro prima serata pubblica da marito e moglie. E la coppia è stata fotografata durante una cena all'Ambassador Clubhouse, e poi, essendo lei, se non è la più famosa cantante al mondo in questo periodo, poco ci manca, ovviamente ha fatto subito notizia. Però secondo me, posso dire la verità, se anche avessero fatto due fotografie ad Andrea Ferrari con la sua gloria in quel di Rimini nei giorni scorsi, secondo me sarebbe stato un successone comunque.

0: gossip, insomma non vi posso raccontare tutto quello che è successo anche a Venezia, perché in realtà i gossip più importanti al mondo questa settimana appena trascorsa se li sono palleggiati un po' New York e un po' la nostra Venezia, perché tra i protagonisti in questi giorni si sono visti Ben Affleck, Penelope Cruz, Javier Bardem, George Clooney, lo zio Nasti, ah no, lo zio Nasti no, non mi hanno invitato, io questa cosa me la segno e vabbè, facciamo finta di niente, tra poco state lì perché arriva invece la grande canzone.
1: Weekend number one.
2: The Weekend.
3: Cosa fa Oscillo Cucinum?
4: Cosa fa Oscillo Cucinum?
3: Cosa fa Oscillo Cucinum?
5: Cosa fa Oscillo Cucinum?
4: Cosa fa Oscillo Cucinum?
6: Cosa fa Oscillo Cucinum? Chiedilo al tuo farmacista.
7: Oscillo Cucinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Cucinum, da Buaron.
8: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Di quello che vogliamo davvero.
9: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.

2001 When a Woman, Gabrielle, la grande canzone su Radio Number One, che effettivamente è stato un successo mondiale, ma anche perché è stata scritta da un vero e proprio dream team di autori, cioè l'ha scritta Gabrielle ovviamente, ma poi anche il duo Richard Stennard e Julian Gallagher. Chi sono? All'epoca erano tra i più richiesti, diciamo, autori del pop inglese, perché erano freschi, freschi artefici dei successi delle Spice Girl, di Kylie Minogue e anche dei Five, quindi c'erano tutti i presupposti per creare un successone. Poi, vi do anche questa chicca nella chicca, c'è una rarità all'interno di questo pezzo, perché c'è un campionamento autorizzato di Bob Dylan. E il campionamento ci poteva anche stare, ma il fatto che fosse stato autorizzato è una vera rarità, perché non so se lo sapete, ma Bob Dylan non è proprio uno morbidissimo. Vi ricordate che addirittura nel 2016 è stato assegnato a Bob Dylan un Nobel per la letteratura, ok? E lui non ha nemmeno partecipato alla cerimonia che lo vedeva protagonista. Quindi il fatto di avere l'autorizzazione per usare un suo campione, il pezzo di una sua canzone all'interno di un'altra, deve essere stato un bel traguardo. Quindi questa grande canzone ha dentro un sacco di storie, e anche questa molto molto curiosa. Che bella!

Saif con Parlar d'amore. Non abbiamo ancora toccato nessun tipo di argomento sui social, o meglio su quelle che sono le modalità di comunicazione moderne. E dove voglio arrivare? Ai meme, cioè quelle cose che io adoro, che sono delle vignette, che sono, come dire, delle modalità molto colorate di comunicazione che fanno ridere, ma che però vogliono sempre dire qualcosa. Insomma, ve la faccio breve: i meme fatti con l'intelligenza artificiale stanno diventando una nuova forma di comunicazione politica. Negli Stati Uniti, sapete che sono in piena campagna per quello che chiamano il midterm, cioè hanno questa elezione a metà del mandato, sta facendo discutere l'utilizzo sempre più massiccio di queste immagini e di video generati con l'intelligenza artificiale per creare queste vignette, chiamatele queste scenette politiche. Le immagini vengono costruite per rappresentare i personaggi pubblici, però in situazioni irreali, e in alcuni casi sembrano veri, vere fotografie, vere scene cinematografiche. Questo fenomeno è diventato particolarmente evidente, specialmente in America, sui social, e quindi potrebbe diventare addirittura l'ago della bilancia per vedere da che parte si butteranno gli elettori. Quindi immaginate l'importanza che gli stanno dando. Tra poco vi do qualche altro dettaglio, ma voi cosa ne pensate?

0: Abbiamo parlato dei meme che stanno diventando una nuova forma di comunicazione politica, ma che sono anche un bel problema perché, essendo, diciamo, delle scenette, delle vignette fatte con l'intelligenza artificiale, insomma, possono anche creare dei problemi perché sono falsi, sono tutti dei gran falsi, e quindi per questo motivo gli esperti parlano di problema di disinformazione visiva. E vedo dai vostri messaggi che siamo più o meno tutti d'accordo, cioè quando l'intelligenza artificiale viene usata così, cioè per creare delle cose false, non ci piace così tanto. Chiuderei qui la parentesi. Tra l'altro abbiamo fatto un bel match durante la settimana insieme ad Alvise sull'intelligenza artificiale, siamo tutti d'accordo sul fatto che prima di tutto dovrebbero essere stabilite delle regole molto molto precise che per ora non ci sono. Qui si chiude questa seconda oretta del nostro Weekend Number One, però ce n'è una terza, quindi statemi lì.
1: Weekend number one.
2: Weekend.
1: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: su Radio Number One. Manca un minuto alle 20.
1: Quando da Bennett ci sono le grandi marche al 30, 40 e 50% con Bennett Club.
2: Faccio una lunga lista dei miei prodotti preferiti. Con queste offerte non me li faccio scappare.
1: Fino al 23 settembre da Bennett tornano gli sconti del 30, 40 e 50% su più di 1500 prodotti di grandi marche. Un'occasione imperdibile per avere la migliore qualità al miglior prezzo.
2: Meno male che ho la Bennett Club.
3: Iscriviti al canale WhatsApp di Radio Number One.
4: Resta sempre aggiornato in tempo reale su tutte le iniziative, i giochi e gli ospiti.
3: Un filo diretto con la tua radio preferita. Scopri come iscriverti al nostro canale WhatsApp su radionumberone.it. WhatsApp.
5: All'Esselunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, l'ammorbidente Lenor 87 lavaggi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.

Miley con Base Persuaris su Radio Number One. Era Miley Cyrus, però adesso si fa chiamare Miley. Allora io farò così, mi farò chiamare soltanto lo zio. No, non è vero. Con Francesco Nasti, con lo zio Nasti, che starà con voi ancora per questa oretta scarsa, con un sacco di cose ancora da raccontarvi, perché abbiamo toccato mille argomenti, ma ce ne sono ancora tanti molto interessanti, come per esempio questo mese di settembre, che è quello, diciamo, della svolta su quello che si può guardare in televisione. Lo sappiamo bene che le piattaforme di streaming, ma anche la televisione, quella generalista, in questo periodo dell'anno riempiono i palinsesti con le nuove stagioni dei programmi, delle serie TV, dei telefilm, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi, prima di addentrarmi nell'argomento, vi chiedo: voi normalmente in televisione, abitualmente, tra i programmi, le serie TV, eccetera, eccetera, che ripartono proprio da questo periodo, da questo metà settembre in poi, cosa vi guardate? 393 444 0444

Bruno Mars, Oh My Soul, su Radio Number One, altro grande protagonista di quest'estate con i suoi concerti a Milano, che ahimè mi sono perso, ma me li rivedrò in televisione quando magari faranno uno specialone. E a proposito di televisione, vi ho chiesto cosa guardate in televisione abitualmente da questo periodo, quindi da quando rinizia la programmazione su tutte le reti, anche sulle piattaforme di streaming, tra i programmi, le serie TV, insomma tutto quello che possiamo trovare. E allora partiamo da Federico da Sondrio, che scrive: per me settembre vuol dire una cosa sola, il ritorno dei game show serali, quelli prima e dopo il TG, quando torno a casa stanco dal lavoro. Io per esempio non mi perdo, non è vero, però mi piace il gioco dei pacchi, a me piace De Martino e quindi mi piace questa, anche se non lo guardo, magari mi fa compagnia in sottofondo. Poi c'è chi invece preferisce magari Gerry Scotti con la ruota della fortuna, ma ce ne sono talmente tanti. Martina da Varallo, provincia di Vicenza, serie thriller e fantascienza. Aspetto con ansia le nuove stagioni delle serie sul paranormale e sui misteri. Ecco, poi se avete anche delle serie da suggerire, specialmente di questo genere, che piacciono anche molto a me, scrivetelo, perché no. Simone da Avolo: io a settembre mi sparo le nuove edizioni dei talent show e dei cooking, ed è verissimo, perché è il periodo in cui ripartono anche i reality, e tra l'altro sono attesissimi The Voice, Hell's Kitchen, Dancing with the Star e tanti altri. Insomma, il problema poi alla fine non è più come una volta, che c'erano tre cose da vedere e quello si vedeva. Oggi abbiamo talmente tante cose da vedere che non sappiamo da dove cominciare. Dentro la

0: per me su Radio Number One. Volevo chiudere l'argomento di questa nuova stagione televisiva che ci ripropone di tutto di più. Vi ho chiesto abitualmente cosa guardate e di quelle cose che partono proprio in questo periodo, e allora gli ultimi messaggi. Chiara da Bellagio, quindi siamo in provincia di Como: serie drama d'epoca e dei polizieschi procedurali. Mamma mia, come siete preparati! Bella sta cosa, però, che l'avete descritto proprio per bene. A settembre ripartono tutte le nuove stagioni, e poi sono dei nomi di alcune serie che non conosco. Andrea da Marostica, che invece scrive: talk show sportivi e i programmi di approfondimento calcistico della domenica sera, le discussioni, i replay, eccetera eccetera. E ci sta. Ce n'è un ultimo? Sì, c'è un ultimo messaggio che ho tenuto proprio come ciliegina sulla torta, perché me ne ero dimenticato, ma anche a me piace moltissimo: Cash or Trash, dove fanno le aste di questi oggetti che vengono portati da degli spettatori, ma si scoprono delle cose strane. Poi allora alla fine sono questi 5-6 personaggi molto simpatici. E poi la domanda delle domande: dottor Rosa, quanto vale?
1: Weekend number one.
2: Tonne, è arrivato al bar.
3: Sì, sì, ma dov'è il signor Gabbro?
4: Sono qui, non mi vede?
3: Ma perché si è ficcato là dietro? E le novità del locale?
4: Le stavo appunto cercando.
3: Ma si ricorda almeno dove le ha messe?
5: Sono la nuova barista.
3: Ancora lei?
4: Ah, io non so nulla, eh?
6: Non mi meraviglia, mio sire.
3: Capito, quindi anche quest'anno non si mangia.
7: Però si poteva far meglio.
1: Happy Hour, da lunedì al venerdì, dalle 20 alle 22, solo su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui. È fantastico.

Tarix con Five Flies. Abbiamo parlato di un sacco di argomenti, ci manca l'argomento turismo, viaggi. E allora vi sto per raccontare questa storia sui pellegrini della tecnologia, cioè abbiamo parlato durante l'estate di viaggi dappertutto. In questo caso invece ci sono delle persone che pagano fino a $15,000, cioè una bella cifretta, per visitare le fabbriche cinesi, le fabbriche della tecnologia. È una delle storie, diciamo, più curiose legate al turismo, se volete un po' del futuro, cioè in Cina stanno aumentando i viaggi organizzati per manager, per imprenditori, per investitori stranieri interessati a vedere da vicino l'intelligenza artificiale, la robotica, le auto elettriche, ma più in generale tutti, diciamo, quei prodotti che la Cina sta proponendo sul mercato, perché lì sono veramente tanto tanto avanti. Non sono normali tour turistici, i visitatori entrano direttamente nelle fabbriche e osservano come vengono prodotti i robot, le batterie, le automobili, i gadget, diciamo parti di nuovi computer, e alcune aziende arrivano a farsi pagare fino a $15,000 per queste esperienze, dove, beh, diciamo che per la maggior parte si fanno a Shenzhen, che è diventata una delle destinazioni più richieste. E devo dirvi che effettivamente quando vedo in televisione degli speciali su questo posto e sulle cose che producono, mi attira moltissimo. Dai, tra poco qualche altro dettaglio, intanto ci avviciniamo a Natale, quindi ascoltiamo Michael Bublé, It's a Beautiful Day.

Hugel, oppure potete pronunciarlo anche Hugel, perché lui è nato a Marsiglia, quindi è francese, Hugel, però fa delle produzioni in Germania, quindi in alcune interviste si fa chiamare Hugel. In realtà d'estate cosa fa? Vive praticamente a Ibiza e fa le serate lì, insomma, chiamatelo un po' come volete, però questo è il pezzo più passato quest'estate, un record assoluto, quello più suonato, più ballato, Moving to the Sun. Posso dire, l'avevo detto prima di tutti, mi è piaciuto da subito. Torniamo invece al pellegrinaggio della tecnologia, cioè su questa meta, questa destinazione turistica incredibilmente gettonata, cioè Shenzhen, che non è che si va lì per andare a prendere il sole, per andare a mangiare in un posto particolare, per vedere dei monumenti, no no, si va lì per un motivo molto semplice, perché le aziende occidentali vogliono capire quanto velocemente stia procedendo l'innovazione cinese. Quindi è nata questa nuova forma di turismo, chiamiamolo proprio pellegrinaggio tecnologico, dove vai lì, vedi queste fabbriche, vedi questi posti e questi prodotti tecnologicamente molto avanti, rimani a bocca aperta e ti rendi conto che, come dicono in molti, in Cina vivono già nel prossimo secolo, sono avantissimi. A me questa cosa mette un sacco di curiosità, probabilmente non ci andrò mai, però visto che ormai si possono vedere un sacco di speciali in televisione, se sentite la parola Shenzhen, fermatevi un attimo perché deve essere molto molto interessante.

0: molto molto interessanti. Beh, in questo caso c'è una grande canzone che sta per arrivare con dei retroscena che vi racconto tra pochissimo, quindi statemi lì.
1: Weekend number one.
2: The Weekend.
3: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
4: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
5: Il viaggio di Francesco Panella tra i sapori italiani in giro per il mondo continua verso Oriente.
6: Gentili passeggeri, stiamo per atterrare dall'altra parte del mondo. Allacciate le cinture e preparate forchetta e coltello. La cucina italiana è più vicina del previsto.
7: Ma sarà come da tradizione?
8: Meglio andare ad assaggiare.
5: Non perdere la nuova appetitosa stagione di Little Big Italy. Ogni lunedì in prima serata sul 9.

Lips Inc. Funky Town 1980, la grande canzone su Radio Number One, l'ultima per quel che ci riguarda, con un po' di curiosità importantissime. La prima è che questo è praticamente il pezzo che ha definito il punto di passaggio tra la disco music degli anni 70, quindi l'inizio della disco music, e quella che poi è diventata la synth pop elettronica, la dance elettronica degli anni 80. Ecco, in questo pezzo ci sono esattamente gli elementi della prima parte e della seconda parte della dance, e già questo direi che come motivo per diventare la grande canzone ci sta tutto. Ma poi la canzone parla semplicemente dell'esigenza di spostarsi, perché è stato scritto da un gruppo di autori che viveva a Minneapolis, e nella canzone si scrive della volontà di volersi spostare in un posto, insomma in una città che vive di più di notte, dove ci sono più stimoli. In realtà non si è mai capito se si riferissero questi di Minneapolis a New York o a Los Angeles. A voi, come si dice in questi casi, l'ardua sentenza, è vero? Cosa sa-

che collabo, ragazzi, Fabri Fibra e Pinguini Tattici Nucleari, Goya su Radio Number One. Ci stiamo per salutare, volevo giusto accennarvi a questa cosa che avevo trovato sul tennis, che vorrebbe un po' diventare come la Formula 1, cioè tutto in tempo reale, perché negli ultimi US Open è stata sperimentata una modalità televisiva un po' particolare, cioè è un sistema che può arrivare a tenere sotto controllo 16 campi contemporaneamente, cioè un modo diverso di guardare il tennis. Non ti guardi più tutta la partita, ma scegli una parte, quella più importante, il momento diciamo più interessante. Quindi alla fine si cerca di guardare più partite contemporaneamente e non se ne segue più una, che secondo me non è proprio bello, specialmente nel tennis, perché nel tennis è proprio star dietro al momento emotivo delle partite che ti dà quel gusto poi degli scambi, dei match. Però c'è questa esigenza probabilmente di uscire a guardare sempre di più, a vedere sempre qualcosa che magari è più spettacolare. Boh, non lo so, io non sono d'accordo, ma volevo darvi comunque questa tendenza e poi magari ne discuteremo nelle prossime settimane. Dai, tra poco ci salutiamo, quindi statemi lì.

0: per quel che ci riguarda per questa domenica sera, quindi grazie a chi è stato in mia compagnia per le ultime tre orette, anche a quelli che si sono aggiunti durante il viaggio. Da Francesco Nasti, dallo zio Nasti, una buona domenica sera e vi do appuntamento domani. Iniziamo una nuova stagione di One Match, praticamente sì, perché torna il mio socio Andrea Brumbrum Ferrari e quindi a partire dalle 13 sfidona come non ci fosse un domani. Ci sentiamo sempre qui su Radio Number One. Ancora a tutti una buona notte. Ciao!
1: The Weeknd!
2: Tutta la musica che cerchi è qui!

0: Radio Number One. Un minuto alle 21. Se hai uno smart speaker,
1: puoi ascoltare Radio Number One dai tuoi dispositivi Google o Alexa.
0: Radio Number One è dove vivi tu.
1: Sempre a portata di voce con il tuo

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: Ciao umano, oggi l'enigma lo rivolgo a te.
3: Ma non ti bastano quelli che fai agli ascoltatori, no? Devi rompere i sarcofagi anche a me?
2: Oh, taci e rispondi.
3: Va bene, ci provo.
2: Vai in diretta dal lunedì al venerdì dalle 14 alle 17.
3: Ma è facile, Federici.
2: No, la risposta è PN1, ti maledico!
4: Pomeriggio number one, da lunedì al venerdì dalle 14 alle 17 solo su Radio Number One.
5: Tutta la musica che cerchi

0: Radio Number One, l'una e tre minuti. Lasciate il mondo dietro di voi
1: e fatevi trasportare dalla musica.
0: Scoprite insieme a noi nuovi ritmi e melodie.
1: Questo è Number One Nights,
0: il suono della notte su Radio Number One.